0: dirò il suo sapegnaio, né mi dirò congosciato, o vado l'esetto perché io il suo sognaio.
1: Dankó Rádió. Békés Csabán FM 100,9. A magyar zene rádiója.

faccia cara, senta come chiede. Per essere ciò che è minutaro, nemles, opus, scendi nel

ti d'aiuto mi vai sereno e gli si ti vuta o sorge e beis bella sud ish mi ish valni che barbo ci fai